muka fito ina da gaskiya wanda ne adawa nace ne mai aka tani Bahar nake yi yazo ne waƙoƙi suka yi tasiri a wancan lokacin kenan lokacin dukan mu nan gurin asibitin muke yi ma'ana hasashe muke yi ko kuma yaƙini muke da shi na Bahar zai zo abin da ya dace ka gani ba wai mai aka tani